0: Alakira bas Centrafrica. Pendra Kotomigi Centrafrica 75 93 33 33. Oui, allô.
1: Bala.
0: Baramingi ala mainandoa.
1: Mala tele di puta bala, yo sira rona be di puta bala.
0: Ala barasi waigo da wizo la kinazoa.
1: Mae mi ta wali kimi so e tula ke wini. Ala menge kimi so e tula ke shiri. Ala be ita kimi so e tula ke desmin. Ngabe mutanga ni ala kana ndo ta frono ndeke luka.
0: Zoni la kwi.

Baraka. Begeta ita yo minga ita dabeta la osina ala chakra di promotion la na 2000 na begeti ya sinda gina batati bongia.